0: vivano i litiganti, per bersaglino,
1: no, che val macello, andrebbe

Questa poi la conosco purtroppo, in primo qui, Narcisetto Docino.

0: cos'è?
1: Oh, signor,
2: per carità, andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste.